0: Come sapete che mangiamo? Sì, sì, sì. Ma professore.
1: Come è? 20? Ma 20. Ma 20?
2: Ma 20.